E mi figlia di Sana Gonna Jabak, Gonna Janice, di Bishikitsu di Max, di DJ Sena di Bass di Max, DJ Siwai di Bishikitsu di Max. E mi figlia di Sana Gonna Jabak, Gonna Janice, di Bishikitsu di Max, di DJ Sena di Bass di Max, DJ Siwai di Bishikitsu di Max. Take it to the max.